sombra, vuoi sapere un fal pista poccia da vandare, vuoi sta schaffna a dip a compositeur, a nazi, a pazzi, o tra vuoi jongleur.